voi matrone rigide, e ringiovanir bravate le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle liscia per la pelle, coi giovani calanti per sempre avere amanti,

portato per la posta da lontano 1000 miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No!

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano Trionba,

0: ardir. Ha forse il cielo mandato espressamente per il mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio? Della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah, che

0: momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, che vapor non se ne vada, che vapor non se ne vada, ben, qui dal labbro, l'avvicini, ben, e non

0: notto, ehi, ehi!
1: Signore!
0: Sopra ciò! Silenzio, sai, silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore, un affar geloso assai!
1: Oh,
0: sicuramente...

0: va bene, così.
1: Che cosa trova dire? Contesto Simonino, ora la figlia scopre, se non va via di qua.
0: Va bene.
1: Ora la figlia scopre, se non va via di qua.
0: Cosa
1: trova dire? Contesto Simonino, ora la figlia scopre, se non va via di qua.

che cantarti alletta. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar?

0: abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene.
1: Giunto il notaro, il Nemorin non viene.
2: Andiam, mia bella bene,
3: ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletto?
1: Non è niente, se lì non è presente, compito non mi parla, mio vendetta.
2: Andiamo a segnar l'atto, il tempo

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro.

0: Felicium senator.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, ma ho voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. Ho duopo d'essere amato prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto è matto, recipe l'elisir e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte. Io te il prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottore, una bottiglia ancora.
0: Ben volentier, mi piace giovare i bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presto.

0: di sposarmi è contenta e di ferire pur vuole fino a stasera.
1: Ecco il rivale, vi spezzerei la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo paggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero perché, perché non ho danaro, ne so dove trovarne.
0: Esci munito, se danari non hai, fatti soldato e 20 scudi avrai.

Anche questa è da contarsi, ho ingaggiato il mio rivale. Anche questa è da contar, ho ingaggiato il mio rivale. Anche

0: sì tutta. La gioia del mio comando, io distillo il piacere, l'amor lampicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso ti fa meravigliar nel giovinotto, tutto portente gli è del mio decotto.
1: Pazzia,
0: voi dite, incredula, pazzie. Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore, della regina, della regina, della regina, della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io do ogni mistura ed ogni cotta.
1: Io ascolto, io di morire non vuoi destilli l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia

0: sappiate che Nemorino è diventato un tratto il più ricco castaldo del villaggio, poiché è morto lo zio.
1: Morto lo zio?
2: Io lo sapeva.
0: Lo sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste saper, egli è che questo suo frumare lesir poi in un momento